0: Die ARD Schlager-Hitparade von BR Schlager, MDR Schlagerwelt, HR4 und NDR Schlager.
1: Vino bianco, fiori e vecchie canzoni. E si rideva di noi, che imbroglio era, maledetta primavera.